0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
3: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
3: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
4: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Scopri la nuova vibrante mostra a ScienceWorks. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore. Gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a ScienceWorks. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Ho sempre amato la mia casa, la mia cucina, il mio giardino, ma con il passare degli anni fare certe cose è diventato più difficile. Non mi ero mai reso conto di quanto certi semplici strumenti potessero rendere la vita quotidiana più sicura e più facile. Restare indipendenti non vuol dire rinunciare, ma avere l'aiuto giusto per continuare a vivere come si vuole. Scopri di più sugli attrezzi che puoi usare ogni giorno su www.livab.com. .org.au/multicultural resources.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Il governo del Victoria sta aprendo le porte, così che un maggior numero di cittadini del Victoria possa aprire la porta di una casa di proprietà. Ciò significa progettare nuove abitazioni nelle comunità in cui vuoi vivere, vicino a treni, tram e altri servizi. Ridurre l'imposta sull'acquisto per appartamenti e villette a schiera acquistate su progetto. E per gli acquirenti della prima casa, $10,000 per chi acquista o costruisce una casa nuova. Scopri come aprire la porta della tua nuova casa prima e a prezzi accessibili sul sito vic.gov.au/opening doors. Autorizzato dal governo del Victoria, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

E siamo giunti qua, dopo tutte queste belle canzoncine, cose che abbiamo sentito, adesso possiamo rilassarci. Benvenuti al programma Luce e Vita Oggi, un programma che fa rivivere i valori spirituali e morali, con storie per i bimbi, informazione per i più grandi, canti bellissimi. Io vi ringrazio già per l'ascolto e se vuoi chiamare un amico, un'amica tua, e informarlo di questo programma, lo puoi fare mentre ascoltiamo un bel canto. E questo qua lo mettiamo, vediamo un po', proprio per i bambini. Vediamo. Sì, eccolo qui, un bel canto per i bambini. Eccolo qua. All right, dove sei? Ti perdiamo. Ok. L'abbiamo perduto, no, non lo perdiamo.

Ed ora, dopo aver ascoltato queste belle canzoni italiane, so che i bambini già volevano ascoltare qualche cosa per loro e io ho preparato anche una bella storiella proprio per voi, cari bambini. Adesso vi raccomando, accomodatevi, non litigate, state tutti vicino alla radio e ascoltate questa bella storiella intitolata La coccinella e le lucciole. Poco dopo il tramonto di un giorno estivo, una coccinella, standosene su una siepe, ammirava incantate le lucciole che con le loro meravigliose lanterne si muovevano veloci come razzi da una pianta all'altra. «Come sono belle!» diceva tra sé, dimenticata dal suo meraviglioso mantello scarlatto, punteggiato di nero, che di giorno era uno splendore. Se ne stava là incantata, senza riuscire ad allontanarsi da quello spettacolo di luci. A un tratto sopraggiunge una frotta di ragazzi, i quali avevano con le scorte le loro lucciole e si lanciarono immediatamente alla loro caccia, servendosi chi del berretto e chi anche della mano. La caccia terminò quando ognuno di loro riuscì a catturare una lucciola. Vociando allegramente, la brigata disparve e la coccinella rimase sola al buio. Ora lo spettacolo era terminato ed essa poteva anche andarsene a dormire. Quella notte sognò che anch'essa aveva una lanterna gialla e volava su per le siepi, poi veniva catturata. Rimaneva prigioniera nel cavo di due mani enormi. Per lo spavento si svegliò. Non appena si rese conto che era trattato semplicemente di un sogno e che stava al sicuro nel buio discreto della siepe, si addormentò e dormì tranquillamente fino al mattino. Che bello, la coccinella e le lucciole. Ma sapete, anche gli animali a noi non sembra che parlano, perché non parlano, è vero, ma nella maniera come loro agiscono, loro si comprendono e sanno anche quello che devo fare, che devono fare, devo dire meglio. Ok, allora, cari bambini, adesso andate a giocare, lasciate la nonna, la zia, il papà, il nonno ascoltare il programma e non dimenticate, la prossima settimana un'altra bella storiella proprio per voi. E adesso passiamo buongiorno Lucevita oggi, naturalmente, mettiamo un bel canto. La favola, ve l'ho letta una favolina, mi sembra. Non ricordo adesso se vi ho letto una favolina interessante, ok? Mi sembra che l'ho letta e mi sembra che non l'ho letta. Sì, la coccinella e le lucciole l'ho letta. Ok, quando lei si svegliò, non appena si rese conto che si era trattato semplicemente di un sogno. Delle volte anche noi facciamo dei sogni strani e quando ci svegliamo sembra che tutto va bene, perché nel sogno era andato un pochettino male. Ok, adesso mettiamo un canto per i più grandetti e qua oggi sembra che le cose non vanno esattamente come io desideravo. Ok? Ok, all right, allora. Allora, ascoltiamo un canto da Montisci, rilassatevi tutti e subito continueremo il nostro programma. E sto qui un bel canto a casaccio. Eccolo qua.

abbiamo ascoltato questo bellissimo canto. Adesso vogliamo parlare un pochettino come prevenire la cataratta. Le persone quando cominciano ad avanzare in età avviene questo, però anche le altre persone per alcune malattie hanno questo. Quali sono i rimedi naturali per prevenire la cataratta? Prendere un po' di vitamina C tutti i giorni aiuta a prevenire l'opacità oculare e la cataratta. Lo ha scoperto uno studioso che fece un po' di pubblicità anni fa su un giornale americano. In particolare, la vitamina C diminuirebbe il rischio di cataratta nelle donne sotto i 60 anni che ne hanno fatto uso regolare dai 13 ai 15 anni di prendere la vitamina C. Ok, allora l'equipe dell'università in sinergia con l'università di Howard ha esaminato il consumo di vitamina C in 500 donne di età compresa dai 53 ai 73 anni e le donne sono state intervistate sul loro comportamento alimentare, si sono sottoposte a controlli della vista, hanno registrato l'opacità corticale del 34% dei casi. Un restante del 39% presentava altre forme di cataratta, un terzo delle quali provocato da opacificazione del cristallino in più punti. Nella maggior parte delle donne l'opacizzazione era così precoce che mascherava eventuali disturbi di vista dovuti anche all'età. Ma era sufficiente un consumo quotidiano, ci dicevano, di 362 mg di vitamina C per abbassare del 57% questo rischio di opacità corticale. Inoltre, se la vitamina C veniva assunta come integratore per almeno un decennio, cioè per 10 anni, la probabilità di cataratta veniva ridotta del 60%. Lo studio ha scoperto che anche l'alfa e il beta carotene, se assunti regolarmente, abbassano la probabilità di cataratta dell'80%. Ciò solo nelle donne, ma quelle non fumatrici però, stiamo attenti, che il fumo, parleremo di questo forse qualche altra volta, il fumo rovina tante cose nella nostra salute. Perché non permettono per questo, per aiutare la cataratta, voglio ripetere, ci sono delle donne che sono non fumatrici, altrimenti l'effetto protettivo viene annullato, ok? So, se uno fuma, tutto questo non va bene. Una dieta ricca di composti carotenoidi contenuti negli ortaggi gialli, stiamo parlando di verdure adesso, che sono gialli, o quelli di foglia verde scura, riduce il rischio di sviluppare la cataratta. Lo stesso scopo vale anche per la vitamina E. I ricercatori ci dicono che, questo viene dall'ospedale Women's Hospital, non lo so da dove l'hanno fatto, è chiamato Howard Hospital, e questa è una scuola medica di Boston. Hanno preso un esame l'alimentazione di oltre 35.500 donne che lavoravano in un ambito sanitario per 10 anni. A partire dai tempi antichi, ok, di questa donna hanno sviluppato la cataratta, mentre gli occhi delle restanti sono rimasti in salute. Allora, confrontando l'animazione o l'alimentazione di questi due gruppi molto importanti, i ricercatori hanno rivelato che le donne che consumavano la maggiore quantità di zeaxantina, non lo so che cosa è, ma almeno che è parte di qualche cibo, dice, sono state meno colpite. Per loro, infatti, le probabilità di andare incontro alla cataratta sono risultate solamente il 18%, inferiori rispetto a quelle che consumavano le quantità minore anche della vitamina E, che è protettiva nei confronti delle cataratte, particolarmente nelle donne che inducevano di più, sia con dieta che con supplementi. La probabilità di ammalarsi si sono ridotte al 14%. Tutto questo indipendente dall'età, dalle condizioni di salute e dai fattori ambientali, come l'abitudine al fumo. Sembra che le proteine e le membrane cellulari del cristallino, la lente dell'occhio, possano andare incontro a ossidazioni opacizzandosi. Per queste sostanze dal potere antiossidante potrebbero difendere il cristallino e le altre strutture oculari.
tipico esempio dell'invecchiamento. Molti studi stanno e hanno dimostrato gli effetti benefici in questo senso della vitamina E e delle altre vitamine antiossidanti. Ma per quanto riguarda i reali benefici di luteina e zeaxantina, non si avevano ancora dei dati certi. Sembra adesso che i carotenoidi, ci viene detto che la famiglia delle quali fanno parte queste due sostanze, siano in grado di proteggere il cristallino filtrando la luce blu che danneggia le sue strutture. Sulla base di questi risultati si potrebbe cominciare a considerare l'impiego di supplementi di luteina e zeaxantina, soprattutto per gli anziani. Le persone maggiormente a rischio, che potrebbero non introdurre abbastanza con le verdure e con la dieta, le due sostanze sono presenti dove? E questo è bello tenere in mente. Queste sostanze che sono necessarie per questo di cui abbiamo parlato, gli studi che stanno dimostrando gli effetti benefici sulla vitamina E. I prodotti che possiamo mangiare sono, o dove si trova questa vitamina E, nei cavoli, nelle rape verdi, negli spinaci, nel radicchio, nella lattuga, nei broccoli, negli zucchini, nei piselli, nei peperoni, nelle carote, nella zucca e anche nelle uova e anche nel mais. L'esposizione ai raggi del sole aumenta la probabilità di sviluppare la cataratta. Non stiamo troppi al sole. Uno studio del Queensland Institute of Medical Research conferma che le cataratte nucleari, la forma più comune, sono causate dalle esposizioni a radiazioni ultraviolette. La scoperta può costituire un'innovazione della prevenzione della cataratta. Un tempo parto naturale dell'invecchiamento. Una volta si diceva, beh, stai invecchiando, che altro vuoi? Ma secondo lo studio, il rischio è il più alto tra persone che sono state esposte ad alti livelli di radiazione solare in giovane età. Perciò è molto importante. Un professore, David Purdy, che ha guidato il progetto, ha detto che i nostri risultati suggeriscono inoltre che la maggior parte dei danni oculari indotti da raggi ultravioletti si verificano sotto i 30 anni di età, e ha aggiunto che è stato esposto alla luce del sole in maniera intensa nei primi 20 anni di vita, per poi ridurla nei decenni successivi ad un rischio. Io penso che questo è qualcosa importante da tenere presente, e a questo punto metterò un altro canto. Vediamo qua, da Montisci, lo prendiamo a casaccio, va? Delle volte a casaccio.

Abbiamo ascoltato questo bellissimo canto. Adesso andiamo alla meditazione settimanale. Io non lo so se voi mai avete sentito queste parole. La trappola della paura. Sappiamo le trappole che cosa sono, è vero? Abbiamo le trappole per prendere gli uccelli, ammazzarli, le trappole per i topi, le trappole per tante cose. Ma nel nostro io c'è anche la trappola della paura. E io direi, e domando a me stessa oggi, Angela, hai mai avuto tu paura di qualche cosa? E la mia risposta non può essere no, perché tante volte ho avuto paura di qualche cosa, anche se per esempio mentre sto a letto di notte o di sera e sento un rumore strano, naturalmente mi sveglio e la paura mi prende. Perciò, anche spiritualmente parlando, la trappola della paura è qualcosa, e questo non l'ho inventato io, perché lo leggevo e ho detto, perché non condividerlo con i nostri ascoltatori? Nei Proverbi, la Sacra Bibbia, a capitolo 29, versetto 26, dice: la paura degli uomini è una trappola,

però continua e dice: ma chi confida nel Signore è assicuro. E questo mi rassicura, che anche se mi viene la paura di qualche cosa, lo Spirito del Signore mi assicurerà. Così nessun sentimento è così universale come la paura. E se antico, quando è antica l'umanità? Infatti comparve subito dopo la caduta di Adamo ed Eva. Perché chi ha letto qualche volta questa storia sa che quando Dio lo chiamò, forse chissà quante volte l'aveva chiamato, tanti altri giorni, ma quel giorno quando lo chiamò egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Chissà quante altre volte si era presentata davanti a Dio e non aveva realizzato la sua nudità. Così la paura è quel sentimento che ci paralizza. È un sentimento che ci lascia senza risorse per affrontare anche le situazioni più semplici. Infatti c'è stato un signore che ha detto: non abbiamo nulla da temere se non la paura stessa. Interessante. Noi moderni, come i nostri antenati, siamo angosciati dalla paura di vivere. Siamo angosciati dalla paura di morire. Dalla paura che avviene, non lo so, delle volte anche senza niente, sentiamo qualche cosa e la paura ci viene, anche forse perché abbiamo sentito il telegiornale il giorno prima e poi abbiamo riflesso su quello che abbiamo sentito e diciamo: oh. Tuttavia, non ogni paura è male. C'è una sorta di paura che è per il nostro bene, e questo è interessante. Nella vita, per esempio, del credente, la paura si presenta in molti modi e può paralizzare, come ho detto prima, la nostra fede e il servizio a Dio. Ma lo Spirito di Dio può aiutarci a superarla. E questo non sono parole mie, ma le leggo delle volte nella Sacra Bibbia e questo lo vedo. Farò alcuni esempi. La paura del rifiuto, per esempio. Tutti gli esseri umani hanno paura del rifiuto. Anche il più audace dei credenti può realizzare una paura simile. A volte temiamo che se prendiamo posizione per Gesù, se parliamo di Gesù in famiglia, con i nostri amici o i colleghi, forse rifiuteranno la nostra amicizia. Non di meno, il credente dovrebbe vincere questo tipo di paura e annunciare Cristo, testimoniando della sua grazia, almeno così ci dice nel Vangelo di Luca, a capitolo 9, versetto 26, dice: se uno, questo qui è Gesù che parla, se uno ha vergogna di me e delle mie parole, i figli dell'uomo avrà il figliuolo dell'uomo, che sarebbe Gesù Cristo, avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua, del Padre e dei santi angeli. Interessante. E così dobbiamo stare attenti. C'è un altro verso anche negli Atti degli Apostoli che dice pure questo: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, fino all'estremità della terra. Questo è molto interessante. Poi c'è anche la paura dell'opposizione. Un vero credente trova sempre opposizioni. La gente di oggi non vuole sentire parlare di peccato, di giudizio, di consacrazione, santificazione. E accade che risponde in modo aggressivo delle volte e ci fa perdere il coraggio. Però il Dio sempre, se noi ci teniamo fermi in quello che noi crediamo, lo Spirito di Dio farà fronte a questa battaglia che non ci potrà vincere. E infatti, con l'aiuto dello Spirito, dobbiamo sperimentare lo stesso coraggio che il Dio diede ai primi credenti. Infatti, il Dio diede ai credenti del coraggio. In Atti 4:29, se avete le Bibbie, volete leggere al 31, dice: adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola. Questo era quando i primi discepoli di Gesù andavano in giro e parlavano di Cristo Gesù. E delle volte le persone si scatenavano con parolacce, anche delle volte un po' fisici. Così, delle volte a ogni cristiano viene la paura dell'opposizione. Ora, stiamo guardando, e voglio rinforzare questo pensiero, la trappola della paura, perché delle volte abbiamo paura di dire agli altri che Gesù li ama, perché diranno: oh, chissà che penserà di me, che io sono
non so, uno stupido che vado in chiesa sempre o qualcosa così. La trappola della paura era fin dai tempi dell'Antico Testamento. La paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Cerchiamo di imparare questa memoria. Si trova nei Proverbi 29, mi sembra, capitolo 29, versetto 25-26, dipende dalle volte dalle Bibbie come l'hanno scritto, però è lì. La paura degli uomini è una trappola. Le trappole, chi le mette? È il nemico, non è Dio che le mette, non è lo Spirito di Dio. Così è molto importante non avere paura. C'è, abbiamo detto, la paura del rifiuto, che se noi parliamo di Dio poi ci rifiuteranno e non ci vorranno più come amici, come parenti, eccetera. Poi c'è anche la paura dell'opposizione. Un vero credente trova sempre opposizione. La gente di oggi non vuole sentire parlare di peccato, di giudizio, di consacrazione e santificazione. E accade che risponde delle volte in un modo aggressivo anche. In Matteo 10, 16 a 20 ce lo fa vedere, non lo leggo perché vedo che il tempo corre. Senza il coraggio che vengono dallo Spirito di Dio, questa è una battaglia che delle volte non si può vincere, ma con l'aiuto dello Spirito di Dio possiamo sperimentare lo stesso coraggio che Dio diede ai primi credenti. Questo è scritto in Atti 4, 29 a 31. Poi c'è anche la paura del fallimento, pensiamo. Molti cristiani non servono il Signore perché hanno paura di fallire. Tale dimora, o tale timore direi, non dimora, impedisce loro di cominciare proprio quelle cose che Dio ha messo nel loro cuore. Paolo scrisse a un giovane pastore che si chiamava Timoteo circa la promessa di un cristianesimo senza paura e disse queste bellissime parole in secondo Timoteo 1, 6 ad 8. Non avete adunque vergogna della testimonianza del nostro Signore. Che bello, questo è molto importante. L'unica liberazione, la grande liberazione da questo complesso di paura è avere fede in Cristo Gesù. Non lo dico io, questo è scritto nel 1 Giovanni 4,18. Il Salvatore si è caricato della nostra colpevolezza, si è caricato del nostro peccato. Gli è stato imputato alla sua giustizia perfetta e viene accreditata all'uomo che crede in lui. Il perdono ristabilisce la relazione personale con Dio, che diventa libero dalla colpevolezza della coscienza che lo tormenta e include la remissione della pena. L'antidoto per le nostre paure è importante credere in Cristo Gesù. Il timore, la paura non cambierà. Tutta la nostra vita sembra alternata tra la paura delle persone, quelle delle circostanze e anche il timore di Dio. Ma più temiamo il Signore, più confidiamo nella sua sovranità e meno saremo in balia delle nostre paure. Quando abbiamo il timore del Signore, guardiamo a Dio con fiducia e riverenza. Ricordiamoci, per te che forse si sei sintonizzato un pochettino più tardi, stiamo guardando alla trappola della paura. La paura degli uomini, questo non me l'ho inventato io questo titolo, è scritto nei Proverbi, al capitolo 29, versetto 25-26. La paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Un uomo che viveva nella paura, ci viene detto, la Bibbia ce lo presenta, era Giacobbe, un uomo che viveva nella paura. La sua storia è scritta in Genesi 27. I rapporti di Giacobbe con la famiglia, Isacco il padre, era deciso a dare benedizione di figlio a suo figlio prediletto, che era Esaù. Rebecca aveva scelto il figlio minore, invece, Giacobbe, per ricevere la benedizione. Quindi Giacobbe cospirò per rubare la benedizione di suo padre con la menzogna. Esaù voleva uccidere poi suo fratello, proprio perché l'aveva ingannato, e Giacobbe scappò di casa per la paura che Esaù lo uccidesse. Ma Dio confermò a Giacobbe che il patto che aveva fatto con suo nonno Abramo sarebbe stato soddisfatto attraverso i suoi discendenti, affinché anche questa promessa si avverasse. Non poteva così uccidere Esaù. Dio ha anche promesso che sarebbe stato con Giacobbe ovunque andasse e lo avrebbe riportato in patria. Dunque, perché temere?
Dopo 20 anni Dio parlò di nuovo a Giacobbe e gli disse: torna al paese dei tuoi padri, torna dai tuoi parenti e io sarò con te. Era chiaramente il tempo fissato da Dio per lui di ritornare a casa. Ora qualcuno dice: io questa storia non l'ho mai letta. Bene, si trova nel libro della Sacra Bibbia, il mio libro preferito, nella Genesi, la storia. Ed è bello se le leggete il libro della Genesi un poco alla volta, perché parla proprio dell'inizio, di come Dio iniziò a creare e le cose che avvennero poco dopo e come si sistemarono. Così, tornando indietro a Giacobbe, era chiaramente il tempo fissato da Dio per lui di tornare a casa, ma Giacobbe ancora aveva paura questa volta. Giacobbe temeva che Labano avrebbe cercato di impedirgli di partire. Allora, se noi stiamo leggendo questa storia dalla Bibbia, dobbiamo vedere il problema di Giacobbe. La paura dell'uomo vince ancora una volta sul timore e la riverenza di Dio. Dio aveva promesso di portarla a casa insicuro, gli diceva di non preoccuparsi, di avere fiducia e fidarsi di Dio. Quante paure vengono nella nostra vita? Anche noi dobbiamo imparare ad avere fiducia in Dio. Quando però veniamo a trovarci proprio alle strette, le situazioni sono difficili, ci costringono a fare affidamento solo su che cosa? Dobbiamo fare affidamento solo sulle promesse che Dio ha fatto, perché delle volte le paure ci vengono. Andiamo dal dottore e ci dice: sai, penso che c'è l'inizio di un cancro. Sembra che una spada ha trafitto il nostro cuore. Perché diciamo: oh no, adesso non c'è vita più per me. Confidiamoci nel Signore. La consapevolezza della presenza di Dio calma la paura. C'è una connessione diretta tra la presenza di Dio e l'assenza di paura. Quando abbiamo messo le cose che temiamo sotto la sua autorità, le cose perdono il loro potere di terrorizzarci. Dobbiamo ricordare a noi stessi che tutto ciò che ci tocca è filtrato e attraverso la sapienza e l'amore di Dio. Questo non lo dico io, non sono parole di Angel, sono scritte in Romani 8:28. Allora noi possiamo fidarci di Dio per la forza e la protezione di cui abbiamo bisogno. Quando i messaggeri tornarono dal consegnare il messaggio a Giacobbe e ad Esaù, che è scritto nella storia di Genesi 32, Giacobbe si impaurì di nuovo. Questa volta la preghiera di Giacobbe ci dà un modello pratico da seguire quando si ha paura. Concentrarsi sulla potenza e sulle promesse di Dio, non sulle nostre paure. Infatti possiamo leggere Genesi 32, versetto 9 a 12. La paura annulla la fede e anche poi viceversa, c'è un collegamento diretto tra la paura e la preoccupazione. La preoccupazione è un disagio della mente, porta a sentire ansia, vivere uno stato di agitazione. Allora è interessante notare che il termine preoccupazione proviene da una parola che significa strangolare. Interessante questo, sapete quando si strangola qualcosa? Che cosa strangola? Interessante notare che il termine preoccupazione proviene da una parola che significa strangolare. L'ansia strangola la nostra tranquillità, la nostra gioia di vivere. La preoccupazione ci colpisce mentalmente, emotivamente, spiritualmente, fisicamente. Gesù chiama gli ansiosi uomini di poca fede. Non me lo invento io, è scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 25, eccetera. Le parole non temere compaiono un centinaio di volte nella Bibbia. Quindi anche oggi il Signore dice a te: non temere se c'hai una preoccupazione. Se sei ammalato, sei andato dal dottore e ti ha detto: oh, questa malattia, non so quello che dobbiamo fare. Oppure qualche altra cosa che è successa in casa e sembra che la fine del mondo è arrivata. Dobbiamo tenere fiducia sempre in Dio. Le parole non temere compaiono un centinaio di volte nella Bibbia. Questo non significa che non ci sono pericoli reali nella vita di un credente che possono incutere la paura. Al contrario, Dio vuole che noi confidiamo nella sua presenza, nel suo amore, nella sua protezione, nella sua sovranità, soprattutto le circostanze che sono terribili. Egli vuole che noi ci concentriamo sulle sue promesse, piuttosto che sulle circostanze che ci terrorizzano. Lui sa ciò che possiamo sopportare.
sa anche quando ogni situazione difficile si estenderà per fortificare la nostra fede. Non sono parole mie, sono scritte nella Sacra Bibbia. Quali paure ti hanno messo o ti hanno imprigionato fino ad ora, per esempio? Delle volte siamo anche noi stessi. Allora, non permettiamo alla paura incontrollata di impedire la nostra crescita verso la maturità spirituale nel rapporto con Dio. Non sono parole di Angela, sono scritte da Paolo nei Romani a capitolo 8, versetto 15. Oggi tu ed io abbiamo una scelta. La scelta è questa. Una, avere paura e vivere con la paura. E questo naturalmente danneggerà non solo la nostra mente, danneggerà la nostra relazione con Dio, danneggerà la nostra relazione con la famiglia. La paura è qualcosa di terribile. Allora, se noi confidiamo in Dio, io chiedo a me stessa oggi, Angela, qual è la tua scelta? E io direi, la mia scelta, vorrei scegliere di non aver paura e di mettere completamente la mia confidenza solo in Dio. Direi, è vero, il dottore mi ha detto. Io ricordo quando il dottore mi dissero per i miei figli, due figli, che avevano il cancro. Quella paura, quella parola, sembrò una freccia appuntita che mi colpì il cuore. Ma ricordo che immediatamente sentii come una vocina nel mio cuore. Hai tu dimenticato Dio? E subito mi ripresi e disse, ok. Loro hanno detto questo, ma Dio ancora sul suo trono. E io pregherò e i miei due figli sono ancora con me. Ora la mia figlia più grande, la mia figlia più piccola, cioè l'unica figlia, è morta, ma non con quel male. È morta perché, non lo so, nessuno sa perché, quando arriva il nostro giorno. Ok, allora, confidiamo in Dio ogni nostro problema. E i nostri problemi naturalmente non saranno così doppi, così grandi da preoccuparci. Mettiamo qualche bel canto, così ci dobbiamo rilassare tutti con un bel canto. Lo mettiamo a casaccio? Ok. Faccio di nuovo a casaccio. Ok. Eccolo qua.